dire di quando è stato in zoolarero come tu hai stato ogni mi ruemi pira di nuovo terevo questa gnocca prei poca state in zoolarero si son pamoggia.